quella fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malubina di casa fide fa. E la gente vede che russa se fa russa, russa, russa, vede la rossa casa fa rossa, rossa, rossa.